Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 24 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e Sra Cia sarà qui con le croniche di

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 24 agosto. Le forze israeliane hanno condotto una nuova incursione terrestre nella provincia di Quneitra, nel sud della Siria, traendo in arresto un pastore locale. Secondo quanto riferito dai media siriani, i militari israeliani si sono spinti fino a un'area situata a ovest della località di Al-Rafid, nella campagna meridionale di Quneitra, dove hanno fermato un uomo presente sul posto. Negli ultimi mesi si è assistito a una recrudescenza delle violazioni della linea di demarcazione da sud della Siria da parte dell'esercito israeliano. Le truppe penetrate nella zona effettuano regolarmente perquisizioni fermi e in alcuni punti strategici l'istituzione di posti di blocco militari. Un'analoga operazione si era già verificata lo scorso venerdì, quando i soldati israeliani si erano spinti verso la medesima area a ovest di Al-Rafit. In Kazakistan il partito di governo Adil si è imposto nettamente alle elezioni parlamentari anticipate, staccando ampiamente gli altri schieramenti. Secondo i primi dati provvisori diffusi dai media statali kazaki, la formazione di recente costituzione avrebbe ottenuto tra il 70% e il 72% dei consensi. L'affluenza alle urne ha superato la soglia del 74%. Nel nuovo Parlamento hanno ottenuto rappresentanza anche quattro formazioni minori dell'opposizione. L'esito della consultazione elettorale è destinato a consolidare ulteriormente la leadership e il quadro politico del presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev. E di almeno due vittime, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid israeliani che hanno colpito le zone centrali e meridionali della striscia di Gaza. Le nuove incursioni costituiscono l'ennesima violazione del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025, secondo quanto riferito da fonti mediche dell'ospedale Martiri di Al-Aqsa e solo raid contro la località di Al-Zawaida ha provocato 2 morti e 7 feriti. Nel medesimo settore si è registrato anche l'attacco di un caccia israeliano, a seguito del quale le squadre della protezione civile sono dovute intervenire sul posto per domare un vasto incendio. Il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso che la criticità legata all'approvvigionamento di carburante nel paese non sono ancora state del tutto superate, a seguito dai raid ucraini contro le infrastrutture energetiche della Russia. In un'intervista rilasciata all'emittente statale WGTRK, Putin ha precisato che il primo ministro Mikhail Mishustin sta seguendo personalmente i problemi emersi nel settore in scia agli attacchi. Ne ho discusso con il primo ministro proprio l'altro ieri. È vero, non tutte le questioni sono state ancora risolte, ma siamo sulla buona strada. Il Premier tiene la situazione sotto controllo ed è stata istituita una commissione speciale, ha dichiarato il capo del Cremlino. Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bennett, ha dichiarato che il conflitto iniziato il 28 febbraio con gli attacchi condotti da Washington e Israele contro l'Iran è entrato nella sua fase finale, sottolineando che l'obiettivo dell'amministrazione statunitense è

uccidere ogni linfa economica che tiene in vita il regime, fino al completo isolamento di Tehran. Basnet ha affidato la sua dichiarazione sull'Iran a un post pubblicato sul proprio profilo social su X, secondo il segretario al tesoro e presidente statunitense Donald Trump avrebbe annientato la capacità militare dell'Iran, la quasi totalità dei suoi stabilimenti bellici e il programma nucleare del paese. Ora entriamo nella fase finale. All'alba prenderà il via la giornata dell'offensiva economica, il più imponente assalto finanziario mai sferrato contro un avversario, affermato Bessant. Ha inoltre accusato Tehran di sopravvivere spacciando l'estorsione per una garanzia di sicurezza, sostenendo che la dirigenza iraniana consideri inevitabile una ritorsione militare, mentre reputi ancora negoziabili le sanzioni statunitensi. Tuttavia, secondo Bessant, con la presidenza Trump, questa dinamica è finita. Coloro che temono i rischi legati al contrasto di Tehran non dovrebbero sottovalutare il prezzo da pagare per mettere alla prova la pazienza di Washington, ammonito. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva sospeso a gennaio la concessione di visti per immigranti a circa 40 paesi del mondo, tra cui Brasile, Colombia, Egitto, Haiti, Somalia e Russia. L'amministrazione aveva difeso la misura sostenendo che serviva a impedire l'ingresso nel paese di persone che potrebbero dover ricorrere all'assistenza pubblica. Secondo la legge, per poter rifiutare una domanda di visto con il motivo che il richiedente sarebbe un onere pubblico, il funzionario consolare deve valutare individualmente la situazione finanziaria della persona, l'età, lo stato di salute, le capacità e la struttura familiare. Il giudice Vargas ha invece constatato che ai funzionari consolari era stato ordinato di respingere i visti di individui esclusivamente in base al paese di provenienza, anche se erano in grado di provvedere a se stessi. La Turchia, campione d'Europa in carica, ha centrato la seconda vittoria nel gruppo A dei campionati europei femminili di pallavolo CEV, superando la Slovenia per 3-1 a Istanbul. Alla Sinanerdam Sports Hall le padrone di casa si sono imposte con i parziali di 25-21, 22-25, 25-17 e 25-16. Al esordio, la nazionale turca aveva travolto la Lettonia con un netto 3-0. Melissa Vargas è stata la top scorer tra le file turche con 19 punti, affiancata dai 13 punti di Ilkin Aydın e dai 12 di Zehra Güneş. Sul fronte sloveno, la miglior realizzatrice è stata Masa Pujalc con 17 sigilli. Le campionesse d'Europa si sono aggiudicate il primo set per 25-21 prima di cedere la seconda frazione alla Slovenia per 22-25. Trovato nuovamente il proprio ritmo, la Turchia ha ripreso il controllo del match vincendo il terzo set 25-17 per poi chiudere definitivamente i conti nel quarto parziale sul 25-16. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, in questo episodio ci immergiamo insieme alla scoperta del patrimonio architettonico turco a Cipro, che con i suoi circa 5 secoli di storia ha contribuito a plasmare il tessuto storico e culturale dell'isola e che, a partire dal 1571, anno della conquista dell'isola da parte dell'Impero Ottomano, è diventato portatore di una ricca e stratificata eredità culturale. Questo patrimonio non si limita alle opere risalenti all'epoca ottomana, ma riflette anche le influenze architettoniche turche moderne del XX secolo, assumendo così un carattere dinamico e in continua trasformazione. Con la conquista di Cipro da parte dell'Impero Ottomano nel 1571, sull'isola ebbe inizio una nuova fase architettonica. Iniziamo a seguirne le tracce con la moschea Selimiye. Situata a Nicosia, conosciuta originariamente come la vecchia cattedrale di Santa Sofia, è uno dei più grandi edifici religiosi del Mediterraneo orientale. Luogo di culto cristiano, la sua realizzazione durò oltre 100 anni. Durante l'epoca dell'Usignano fu teatro delle cerimonie di incoronazione reale. Dopo la conquista ottomana del 1571, la chiesa fu trasformata in moschea. Qui, con la partecipazione di Lala Mustafa Pascià, si tenne la prima preghiera del venerdì e l'edificio iniziò a servire la comunità musulmana col nome di Moschea di Santa Sofia. Questo capolavoro del gotico, arricchito di elementi islamici, divenne un esempio unico di sintesi tra Oriente e Occidente. Gli archi acuti e le alte volte furono mantenuti, mentre furono aggiunti 2 minareti. All'interno il mihrab e il minbar e gli esempi di calligrafia riflettono l'estetica turco-islamica, mentre le vetrate originali mostrano la rara fusione fra arte cristiana e islamica. Nel 1954 il Mufti di Cipro cambiò il nome della moschea in Selimiye, in onore del sultano Selim II, al potere al momento della conquista dell'isola. La moschea, l'Ala Mustafa Pascià, fu un tempo cattedrale di San Nicola. Situata nel centro di Famagosta, fu costruita nel XIV secolo in stile gotico francese e successivamente trasformata in moschea sotto i turchi. Il minareto, aggiunto alla facciata occidentale, simboleggia l'intervento ottomano su un edificio gotico. Oggi è gestita dall'amministrazione per i beni fondiari di Cipro. Per quanto riguarda le moschee di quartiere e l'architettura locale, ricordiamo innanzitutto la moschea Araba Ahmet Pascià, risalente al XVII secolo. Rappresenta uno degli esempi più puri dell'architettura classica ottomana a Cipro, con pianta quadrata e cupola unica, dal design sobrio e funzionale. La moschea Sarayyonu, costruita nel XVI secolo a Nicosia, riflette invece i tratti dell'architettura ottomana più antica. Le piastrelle, di sneak, blu e bianche, attorno al mihrab e il minbar ligneo, finemente intagliato, ne testimoniano l'armonia tra arte e artigianato. La moschea Iplik Pazarı, eretta nel XVII secolo, si distingue per l'uso di pietra locale, rara per l'epoca. Il minareto in pietra squadrata e la semplicità della struttura ne evidenziano il carattere sobrio. Passando agli esempi di architettura civile, iniziamo dal Buyukhan. Costruito nel 1572 all'interno delle mura di Nicosia, rappresenta un'interpretazione insulare del tradizionale caravanserraglio ottomano. È a pianta quadrata e a 2 piani: il piano terra destinato al commercio, quello superiore all'alloggio. Al centro si trova un piccolo edificio ottagonale adibito a moschea, simbolo della concezione ottomana che univa commercio e religione. Il Kumarjilaran, invece, si presume sia stato costruito alla fine del XVI secolo. Restaurato tra il 1953 e il 1963, fu utilizzato per un periodo come sede del Dipartimento delle Antichità e dei Musei. Nel corso della storia è stato conosciuto con diversi nomi. Il Buyuk Hammam di Nicosia, risalente al XVI secolo e tuttora in uso, segue la tradizione dei bagni ottomani, con le sezioni di sijaklık, caldo, ılıklık, tiepido, e sukluk, freddo. Le finestre circolari e la copertura a cupola offrono insieme un'unicità naturale ed eleganza architettonica. Per quanto riguarda le abitazioni,

abitazioni, le case turche tradizionali di Cipro riprendono i modelli anatolici, adattandoli al clima dell'isola. Generalmente a due piani con cortile, erano progettate per la vita familiare e comunitaria. Nel XX secolo l'architettura turca a Cipro iniziò a trasformarsi sotto l'influenza della Turchia moderna. Edifici pubblici ornati di elementi neoclassici, abitazioni in stile art déco e la fusione tra forme tradizionali e materiali contemporanei caratterizzano questo periodo. Dopo il 1974, con la fondazione della Repubblica Turca del Cipro del Nord, si svilupparono nuove architetture istituzionali, campus universitari e strutture sanitarie ed educative, come espressione della contemporanea architettura turca. Il patrimonio architettonico turco a Cipro non custodisce soltanto le tracce del passato, ma rappresenta anche la memoria viva della dimensione multiculturale del Mediterraneo e delle molteplici espressioni dell'arte turca. Oggi i lavori di restauro e conservazione rivestono un'importanza fondamentale per trasmettere questi edifici alle generazioni future. Arrivederci, al prossimo episodio!

E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 24 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sra Cha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 24 agosto. Le forze israeliane hanno condotto una nuova incursione terrestre nella provincia di Quneitra, nel sud della Siria, traendo in arresto un pastore locale. Secondo quanto riferito dai media siriani, i militari israeliani si sono spinti fino a un'area

0: situata a ovest della località di Al-Rafid, nella campagna meridionale di Quneitra, dove hanno fermato un uomo presente sul posto. Negli ultimi mesi si è assistito a una recrudescenza delle violazioni della linea di demarcazione da sud della Siria da parte dell'esercito israeliano. Le truppe penetrate nella zona effettuano regolarmente perquisizioni fermi e in alcuni punti strategici l'istituzione di posti di blocco militari. Un'analoga operazione si era già verificata lo scorso venerdì, quando i soldati israeliani si erano spinti verso la medesima area a ovest di Al-Rafit. In Kazakistan il partito di governo Adalet si è imposto nettamente alle elezioni parlamentari anticipate, staccando ampiamente gli altri schieramenti. Secondo i primi dati provvisari diffusi dai media statali kazaki, la formazione di recente costituzione avrebbe ottenuto tra il 70% e il 72% dei consensi. L'affluenza alle urne ha superato la soglia del 74%. Nel nuovo Parlamento hanno ottenuto rappresentanza anche quattro formazioni minori dell'opposizione. L'esito della consultazione elettorale è destinato a consolidare ulteriormente la leadership e il quadro politico del presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev. E di almeno due vittime, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid israeliani che hanno colpito le zone centrali e meridionali della striscia di Gaza. Le nuove incursioni costituiscono l'ennesima violazione del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025, secondo quanto riferito da fonti mediche dall'ospedale Martiri di Al-Aqsa, e solo raid contro la località del Al-Zawaida ha provocato due morti e sette feriti. Nel medesimo settore si è registrato anche l'attacco di un caccia israeliano, a seguito del quale le squadre della protezione civile sono dovute intervenire sul posto per domare un vasto incendio. Il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso che la criticità legata all'approvvigionamento di carburante nel paese non sono ancora state del tutto superate, a seguito dei raid ucraini contro le infrastrutture energetiche della Russia. In un'intervista rilasciata all'emittente statale WGTRK, Putin ha precisato che il primo ministro Mikhail Mishustin sta seguendo personalmente i problemi emersi nel settore in scia agli attacchi. Ne ho discusso con il primo ministro proprio l'altro ieri. È vero, non tutte le questioni sono state ancora risolte, ma siamo sulla buona strada. Il Premier tiene la situazione sotto controllo ed è stata istituita una commissione speciale, ha dichiarato il capo del Cremlino.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bennett, ha dichiarato che il conflitto iniziato il 28 febbraio con gli attacchi condotti da Washington e Israele contro l'Iran è entrato nella sua fase finale, sottolineando che l'obiettivo dell'amministrazione statunitense è recidere ogni linfa economica che tiene in vita il regime, fino al completo isolamento di Tehran. Bassnett ha affidato la sua dichiarazione sull'Iran a un post pubblicato sul proprio profilo social su X. Secondo il segretario al Tesoro, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe annientato la capacità militare dell'Iran, la quasi totalità dei suoi stabilimenti bellici e il programma nucleare del paese. Ora entriamo nella fase finale. All'alba prenderà il via la giornata dell'offensiva economica, il più imponente assalto finanziario mai sferrato contro un avversario, affermato Bessant ha inoltre accusato Tehran di sopravvivere spacciando l'estorsione per una garanzia di sicurezza, sostenendo che la dirigenza iraniana consideri inevitabile una ritorsione militare, mentre reputi ancora negoziabili le sanzioni statunitensi. Tuttavia, secondo Bessant, con la presidenza Trump, questa dinamica è finita. Coloro che temono i rischi legati al contrasto di Tehran non dovrebbero sottovalutare il prezzo da pagare per mettere alla prova la pazienza di Washington, ammonito. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva sospeso a gennaio la concessione di visti per immigranti a circa 40 paesi del mondo, tra cui Brasile, Colombia, Egitto, Haiti, Somalia e Russia. L'amministrazione aveva difeso la misura sostenendo che serviva a impedire l'ingresso nel paese di persone che potrebbero dover ricorrere all'assistenza pubblica. Secondo la legge, per poter rifiutare una domanda di visto con il motivo che il richiedente sarebbe un onere pubblico, il funzionario consolare deve valutare individualmente la situazione finanziaria della persona, l'età, lo stato di salute, le capacità e la struttura familiare. Il giudice Vargas ha invece constatato che ai funzionari consolari era stato ordinato di respingere i visti di individui esclusivamente in base al paese di provenienza, anche se erano in grado di provvedere a sé stessi. La Turchia, campione d'Europa in carica, ha centrato la seconda vittoria nel gruppo A dei campionati europei femminili di pallavolo CEV, superando la Slovenia per 3-1 a Istanbul. Alla Sinanerdam Sports Hall le padrone di casa si sono imposte con i parziali di 25-21, 22-25, 25-17 e 25-16. Al esordio, la nazionale turca aveva travolto la Lettonia con un netto 3-0. Melissa Vargas è stata la top scorer tra le file turche con 19 punti, affiancata dai 13 punti di Ilkin Aydın e dai 12 di Zehra Güneş. Sul fronte sloveno, la miglior realizzatrice è stata Masa Pujalc con 17 sigilli. Le campionesse d'Europa si sono aggiudicate il primo set per 25-21 prima di cedere la seconda frazione alla Slovenia per 22-25. Trovata nuovamente il proprio ritmo, la Turchia ha ripreso il controllo del match vincendo il terzo set 25-17 per poi chiudere definitivamente i conti nel quarto parziale sul 25-16. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

Gentili ascoltatori, in questo episodio ci immergiamo insieme alla scoperta del patrimonio architettonico turco a Cipro, che con i suoi circa 5 secoli di storia ha contribuito a plasmare il tessuto storico e culturale dell'isola e che, a partire dal 1571, anno della conquista dell'isola da parte dell'Impero Ottomano, è diventato portatore di una ricca e stratificata eredità culturale. Questo patrimonio non si limita alle opere risalenti all'epoca ottomana, ma riflette anche le influenze architettoniche turche moderne del XX secolo, assumendo così un carattere dinamico e in continua trasformazione. Con la conquista di Cipro da parte dell'Impero Ottomano nel 1571, sull'isola ebbe inizio una nuova fase architettonica. Iniziamo a seguirne le tracce con la moschea Selimiye. Situata a Nicosia, conosciuta originariamente come la vecchia cattedrale di Santa Sofia, è uno dei più grandi edifici religiosi del Mediterraneo orientale. Luogo di culto cristiano, la sua realizzazione durò oltre 100 anni. Durante l'epoca dell'Usignano fu teatro delle cerimonie di incoronazione reale. Dopo la conquista ottomana del 1571, la chiesa fu trasformata in moschea. Qui, con la partecipazione di Lala Mustafa Pascià, si tenne la prima preghiera del venerdì e l'edificio iniziò a servire la comunità musulmana, col nome di Moschea di Santa Sofia. Questo capolavoro del gotico, arricchito di elementi islamici, divenne un esempio unico di sintesi tra Oriente e Occidente. Gli archi acuti e le alte volte furono mantenuti, mentre furono aggiunti due minareti. All'interno il mihrab e il minbar e gli esempi di calligrafia riflettono l'estetica turco-islamica, mentre le vetrate originali mostrano la rara fusione fra arte cristiana e islamica. Nel 1954 il Mufti di Cipro cambiò il nome della moschea in Selimiye, in onore del sultato Selim II, al potere al momento della conquista dell'isola. La moschea, l'Ala Mustafa Pascià, fu un tempo cattedrale di San Nicola. Situata nel centro di Famagosta, fu costruita nel XIV secolo in stile gotico francese, e successivamente trasformata in moschea sotto i turchi. Il minareto, aggiunto alla facciata occidentale, simboleggia l'intervento ottomano su un edificio gotico. Oggi è gestita dall'amministrazione per i beni fondiari di Cipro. Per quanto riguarda le moschee di quartiere e l'architettura locale, ricordiamo innanzitutto la moschea Araba Ahmet Pascià, risalente al XVII secolo. Rappresenta uno degli esempi più puri dell'architettura classica ottomana a Cipro, con pianta quadrata e cupola unica, dal design sobrio e funzionale. La moschea Sarayyonu, costruita nel XVI secolo a Nicosia, riflette invece i tratti dell'architettura ottomana più antica. Le piastrelle, di snick blu e bianche, attorno al mihrab e il minbar ligneo, finemente intagliato, ne testimoniano l'armonia tra arte e artigianato. La moschea Iplik Pazarı, eretta nel XVII secolo, si distingue per l'uso di pietra locale, rara per l'epoca. Il minareto in pietra squadrata e la semplicità della struttura ne evidenziano il carattere sobrio. Passando agli esempi di architettura civile, iniziamo dal Buyuk Han. Costruito nel 1572 all'interno delle mura di Nicosia, rappresenta un'interpretazione insulare del tradizionale caravanserraglio ottomano. È a pianta quadrata e a due piani: il piano terra destinato al commercio, quello superiore all'alloggio. Al centro si trova un piccolo edificio ottagonale adibito a moschea, simbolo della concezione ottomana che univa commercio e religione. Il Kumar Gilaran, invece, si presume sia stato costruito alla fine del XVI secolo. Restaurato tra il 1953 e il 1963, fu utilizzato per un periodo come sede del Dipartimento delle Antichità e dei Musei. Nel corso della storia è stato conosciuto con diversi nomi. Il Buyuk Hammam di Nicosia, risalente al XVI secolo e tuttora in uso, segue la tradizione dei bagni ottomani, con le sezioni di sijaklık, caldo, ılıklık, tiepido, e sukluk, freddo. Le finestre circolari e la copertura a cupola offrono insieme un'insieminsità naturale ed eleganza architettonica. Per quanto riguarda le abitazioni, le case turche tradizionali di Cipro riprendono i modelli anatolici, adattandoli al clima dell'isola. Generalmente a due piani con cortile, erano progettate per la vita familiare e comunitaria.
Nel XX secolo l'architettura turca a Cipro iniziò a trasformarsi sotto l'influenza della Turchia moderna. Edifici pubblici ornati di elementi neoclassici, abitazioni in stile Art Deco e la fusione tra forme tradizionali e materiali contemporanei caratterizzano questo periodo. Dopo il 1974, con la fondazione della Repubblica Turca del Cipro del Nord, si svilupparono nuove architetture istituzionali, campus universitari e strutture sanitarie ed educative, come espressione della contemporanea architettura turca. Il patrimonio architettonico turco a Cipro non custodisce soltanto le tracce del passato, ma rappresenta anche la memoria viva della dimensione multiculturale del Mediterraneo,

e delle molteplici espressioni dell'arte turca. Oggi i lavori di restauro e conservazione rivestono un'importanza fondamentale per trasmettere questi edifici alle generazioni future. Arrivederci, al prossimo episodio!

E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.